0: tata alimbisa bango bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato ami bikisa pe po azali mesia.
2: Soki ozali solo mesia, mibikisa pe kita.
3: Salama kamwisi.